0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Únete. Alexa Challenge. Alexa Challenge.
2: Escúchanos todo el día, en todas partes. Ponte.
1: Ponte.
2: Exa FM 102.7.
3: Deja de mentirte.